0: Yeah.
1: Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Tentenai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi, scrivici al 349 722 5831.

0: facci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le 6:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto, o non

0: speciali.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata, ma ricordatevi che la posizione a cui ambite merita tutto il vostro impegno. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single, nessuna novità all'orizzonte. Qualcuno si sentirà fuori forma, ma solo per colpa di ansia o stress ingiustificati. Cancro, la capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative. Approfittatene a vostro vantaggio. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avevate sempre desiderato, ma che avete spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i singoli invece la giornata sarà tranquilla. Anche nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia, in amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli da fare in coppia. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito della vostra vita. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione, l'amore sarà una fonte di energia vitale, rendendo ogni giorno degno di essere vissuto. Sul tavolo potrebbero emergere nuove opportunità. Progetti e iniziative interessanti stimoleranno la volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione. Le vostre doti tecnologiche porteranno la riconoscenza dei colleghi. Capricorno, con una mente aperta e un cuore docile, raccoglierete le opportunità che la vita senz'altro vi offrirà. Imparate e crescete attraverso ogni esperienza vissuta o che farete. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per la bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della Piana di

Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste dell'ACP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Dios.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 31 luglio 2026 è il giorno numero 212 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono Sant'Ignazio di Loyola e San Fabio il Vessilifero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 luglio del 1954 la vetta del K2 nel Karakorum, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. È la prima volta nella storia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1. Sei giorni prima, la foto raffigura uno dei molti altopiani disseminati nella regione marziana di Saidonia. E nel 2003 il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 luglio del 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 luglio del 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1979 Gloria di Umberto Tozzi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2016 Fabio Rovazzi è in cima alle classifiche con Andiamo a comandare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo scrittore e poeta italiano Primo Levi. Nato a Torino il 31 luglio 1919 e qui scomparso l'11 aprile 1987. Viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'Olocausto ebraico. Ricordiamo anche Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 e scomparsa a Roma il 9 agosto 2020. È stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista. Compie oggi 61 anni J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter. Spegne 60 candeline l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Neri Marcorè. 57 candeline sulla torta di Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 luglio 2003 di Guido Crepax, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Nel 2010 ci lasciava invece a 96 anni Suso Cecchi D'Amico, la più grande sceneggiatrice italiana. E il proverbio del giorno è: ad ognuno la sua croce.

meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, tutto vi sembra andare a rilento oggi e questo vi irriterà molto. In amore evitate di prendere tutto di petto. Il partner non merita la vostra fretta. Per gli impegni rimasti aperti, meglio aspettare lunedì. Cercate anche un po' di riposare. Toro, vorreste brillare, ma l'energia non è costante. In amore cercate conferme che magari non arrivano subito. Qualche pensiero pratico vi gira in testa, il corpo regge, ma non strafate. Gemelli, una telefonata o una visita possono scaldarvi il cuore oggi. In amore avete bisogno di più tenerezza. Fatevi avanti e senza timore. Le faccende lasciate in sospeso possono attendere. Il fisico chiede coccole e riposo. Cancro, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni di confusione. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Leone, le emozioni scorrono leggere e voi vi sentite più sereni. In amore qualche gesto dolce riaccende la complicità. Sul piano pratico meglio non caricarvi di pensieri. La salute è discreta. Vergine, godetevi il riposo che meritate e approfittatene. In amore c'è calore e voglia di stare vicini vicini. Qualche progetto pratico prende forma nella vostra testa. Il corpo è in buona forma e salute. Una tavola apparecchiata bene può essere il vostro premio. Bilancia, in amore ritrovate passione e voglia di vicinanza vera. Un'intuizione su una questione aperta vi schiarisce le idee. Il corpo risponde con buona energia. Seguite il vostro istinto, oggi raramente si sbaglierà. Scorpione, avete voglia di originalità e di rompere la routine. In amore arrivano piccole sorprese che vi divertono. Qualche idea brillante può tornarvi utile presto. Il corpo accompagna bene il vostro slancio. Sagittario, avete le idee chiare e questo vi fa stare bene. In amore siete attenti e premurosi e il partner lo nota. Mettete in ordine qualche pensiero rimasto in sospeso. Il fisico è in ottima forma e la vostra precisione oggi diventerà un dono anche per chi vi è accanto. Capricorno, la giornata vi chiama all'avventura e voi rispondete con entusiasmo. In amore siete travolgenti e contagiosi. Qualche occasione interessante vi solletica la fantasia. Il corpo è carico e pronto. Osate allora qualcosa di diverso. Acquario, in amore siete presenti e affidabili e questo vi rende irresistibili. Anche le piccole cose pratiche vi vengono facili. Il fisico è in piena forma, godetevi questa calma vincente, ve la siete guadagnata. Pesci, le stelle vi infondono coraggio nel lavoro, spronandovi a esporre le vostre idee e anche con una certa decisione. Chi ha vissuto una crisi sentimentale trova adesso la chiave di volta per ripartire su basi più solide. Oggi vi saluto con le parole di Murakami. Prima o poi, a tempo debito, anche tappandoci bene le orecchie, il rumore della verità arriva a morderci il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. La conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
1: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
2: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
1: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
1: Il calcio in chiusura: la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
1: Sì.

31 luglio si presenta più variabile, con un mattino tranquillo, con spazi di sereno e nubi irregolari. Mentre nel pomeriggio la copertura aumenta e non si esclude qualche breve rovescio locale, soprattutto nelle zone più esposte, mentre la sera rimane grigia ma stabile, con clima più fresco, e l'aria diventa così limpida che le cime sembrano più vicine.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Si è chiusa con un bilancio positivo l'ottava settimana del Cervino, che dal 13 al 19 luglio ha animato Breil Cervinia e Val Tournanche con incontri, spettacoli, attività outdoor e momenti musicali, tra cui il concerto di Paola Turci al Lago Blu. Molto partecipate anche le camminate con Hervé Barmasse. La settimana si è conclusa con il giro della Valle d'Aosta e il passaggio del Monte Rosa Val Servaeg.
1: A Sarre si è svolto l'XC Eliminator Mountain Bike Breve, spettacolare e molto dinamica, pensata per mettere alla prova velocità, tecnica e capacità di sprint dei giovani biker, con una settantina di atleti impegnati nelle prove organizzate dal GS Lupi Valle d'Aosta al poligono del biathlon. Vittorie distribuite tra Lupi, Orange Bike Team, VTT Arnad, GS Godioz e Team Trisports nelle diverse categorie. In strada, buon 13° posto per Enea Bortolotti Barrel alla Coppa Rossetti. Nel fuoristrada, 3° posto per Michela Clerin Fontan nella gara esordienti donne a Molà.
0: Il SAP Liguria chiede il trasferimento immediato dei detenuti responsabili di ripetute aggressioni contro la polizia penitenziaria. La richiesta arriva dopo il caso di un detenuto ricoverato in un ospedale genovese, autore di 9 episodi di violenza ai danni del personale in servizio. Il sindacato denuncia una situazione non più sostenibile e sollecita procedure d'urgenza per spostare i soggetti ad alta pericolosità in strutture più idonee. Il segretario generale Capece ribadisce che la sicurezza degli operatori deve essere una priorità assoluta.

0: le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni. Dopo il suo ritiro nel 1997 il club

0: Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
0: Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.
1: Lo sport in chiusura al via la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
0: Ed è tutto, a più tardi.

sono di fronte ormai a un'ardua scelta tutti i giorni. Devo scegliere tra trasmettere a Lidia il Carpeggio, bellissima, perché in realtà dove ci troviamo in questo momento, li salutiamo e li ringraziamo, o dalla nostra sede di Via Tourneuve numero 6. Un'ardua scelta, perché nel primo caso ti becchi il traffico che, mi raccomando, adesso siamo il 31 luglio, stamattina la coda per l'ospedale partiva più o meno dall'Institut Agricole, di più o meno, questo un po', ma anche di più credo in altre fasce orarie, quindi mi raccomando, sempre i tutta posters, quelli famosi tutta posters, quelli che dicevano no, ma ci sarà questo grande impatto sul traffico. Siamo il 31 luglio, quindi ancora non siamo neanche, come dire, ad agosto, che è il mese caldo per il turismo, e soprattutto le scuole sono chiuse. E già, come ci mettiamo quei 10 minuti, un quarto d'ora in più per un tratto più o meno della stessa durata, quindi raddoppiamo già i tragitti, ma va bene. Secondo caso, decido di trasmettere da via Tourneuve numero 6 parcheggi. Il bellissimo problema dei parcheggi. Quindi è una sorta di stallo alla messicana, cioè è un lose-lose, in ogni caso si perde, non c'è niente da fare. Altra cosa, io potrei fare solo, guarda, posso dire, la trasmissione potrebbe chiamarsi traffico, anzi, speaker che impreca contro il traffico, potrebbe, proprio il traffico inteso in tutto. Io dico una cosa, siamo nel 2026, no? Confermate che l'anno del Signore in cui ci troviamo è il 2026. È stata inventata una cosa bellissima chiamata intelligenza artificiale. Le aziende che stanno sul mercato così hanno iniziato a ficcare l'intelligenza artificiale ovunque, anche negli spazzolini, letteralmente. Giuro, vendono ma non pochi spazzolini che hanno un sistema AI in grado di riconoscere il tuo spazzolamento e di, diciamo, modularlo sulla base del tuo palato, sulla base di tutta una serie di cose super sofistiche. Gli spazzolini, abbiamo inventato gli spazzolini con l'intelligenza artificiale, ma la stiamo applicando a qualunque cosa, cioè non c'è più nulla che non ce l'abbia, no? C'è una tecnologia al mondo che è diffusissima, che è fondamentale per non farci perdere del cazzo di tempo tutti i giorni, scusate ma sono un po' arrabbiato, che si chiama semaforo. I semafori penso siano le uniche tecnologie che sono rimaste identiche dall'inizio Novecento, quando è che hanno iniziato a installarle la prima volta, a oggi. Sono delle luci, basta. Cioè tu, io ti giuro, io c'è una roba che impazzisco, e quando mi trovo a un incrocio scatta il rosso, devo aspettare 2 minuti e dall'altra parte non c'è nessuno. Non è possibile che abbiamo messo l'AI ovunque, pure negli stuzzicadenti a momenti, e non siamo in grado di dire, non dico AI, ma forse non ci vorrebbe neanche l'AI, basterebbe una roba un attimo più smart, leggermente. Bene, direi che ho finito. A posto. Dovrei aver finito. 349-722-5831, numero classico, insomma, per interagire con noi. Serve un bel disco però in apertura.

po' fatica oggi, sto un po' facendo fatica a trovare, posso dire. Cool. Questa. He's the best. Sì, questa è bellissima. Questa ci sta sempre, dai, sentiamo, Gorillaz, iniziamo così.

0: Molto bene, molto molto bene. No, bene un cazzo, perché posso dire. No, già al mattino doversi sparare il traffico come se vivessimo, non so, in una metropoli, mi fa girare i maroni in un modo che non vi posso dire, ma lasciamo stare questo. Poi avremo modo di peggiorare la situazione, tanto tra un mesetto più o meno. Non preoccupatevi, adesso poi andiamo a ridere, come direbbe qualcuno. Andiamo a ridere. Vabbè, dobbiamo vedere un po' di notizie, però dai, non è che possiamo fare la trasmissione sbraitamenti contro, boh, non si sa neanche bene chi, contro il traffico, così a caso, no? come un bisbetico praticamente. Ci sono tante cose di cui parlare, insomma, c'è l'intesa per il nuovo contratto dei dipendenti della sanità con aumenti salariali e non solo. È stata approvata ieri una norma importante sulle concessioni idroelettriche. C'è un presidio, c'è stato un presidio ad Aosta per la morte di Fakir a Bologna, quella vicenda che conoscerete molto bene, in cui si sospetta, forse non si sa ancora, che ci possa essere stato, come dire, una forma di negligenza da parte delle forze dell'ordine. Addirittura qualcuno parla di omicidio, insomma ci sono delle posizioni molto accese. E anche ad Aosta c'è stata una manifestazione, 40 più o meno, 40 manifestanti che hanno preso parte a questo presidio organizzato da BDS Valle d'Aosta, che devo essere sincero non conosco, lo dico proprio senza sigla, di tanto mi stupisco. Cos'è BDS Valle d'Aosta, ragazzi? Io conosco i BTS, che sono una band sudcoreana che magari tra poco ascolteremo. BDS mi manca, adesso mi farò una cultura. Vabbè, comunque poi leggiamo anche tutte le dichiarazioni, ci mancherebbe altro. Sentiamo prima però il Music Box, vai.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Ma forse tra tutte le notizie è il caso di partire dal Consiglio regionale, che ieri è andato avanti fino tipo alle 10:30, 10:40 di sera, in una sorta di maratona preferiale, potremmo dire, perché adesso ci sono le ferie, cioè diciamo così, ad agosto chiude, e quindi era l'ultimo consiglio prima di settembre. Adesso le novità sono due sostanzialmente di questo Consiglio regionale, anzi direi tre. Abbiamo accennato poco fa alle concessioni idroelettriche, poi vedremo di che si tratta. È stato approvato anche l'assestamento, il secondo assestamento di bilancio, per un valore di 273 milioni. Dobbiamo vedere anche in cosa vengono messi questi 273 milioni, che sono insomma distribuiti in vari settori della vita civile valdostana. Abbiamo tutto l'elenco, tra poco lo vediamo. È stato approvato anche il piano trasporti proprio ieri in chiusura dei lavori, quindi abbiamo tutti gli indirizzi che la Valle d'Aosta intende seguire nei prossimi anni per sviluppare i suoi trasporti. E insomma, queste sono le tre cose, diciamo così, più importanti emerse da questi tre giorni di consiglio. A proposito di consiglieri, in questo caso regionali, c'è una notizia, vedo in prima pagina sull'Ansa questa mattina, che riguarda Marco Sorbara, consigliere per Forza Italia, vi ricorderete, insomma, detenuto per 909 giorni, poi assolto. Ecco, lui aveva chiesto un risarcimento, la Corte d'Appello gli ha negato l'istanza, diciamo così, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione che lui riteneva di aver subito, e quindi gli ha negato il risarcimento. Adesso lui ancora non ha voluto commentare, ha detto vogliamo andare in fondo con tutti, diciamo così, gli strumenti di ricorso che sono previsti dall'ordinamento prima di commentare, quindi attendiamo la conclusione dell'intera procedura. Diciamo che lui se ne intende, no, di gradi di giudizio, visto che insomma ha subito dei giudizi letteralmente opposti sulla base dei gradi di giudizio differenti che l'hanno travolto, che l'hanno coinvolto, e quindi so, dice giustamente prudenza, aspettiamo, vediamo, che poi magari nel prossimo grado mi danno ragione. Insomma, questo un po' la traduco io malamente, ma è un po' questo, insomma, il senso che si intende dalle sue dichiarazioni. C'è James Arthur intanto.

stato scoperto per cosa sta l'acronimo BDS, che sarebbe il nome dell'organizzazione che ha fatto la manifestazione ieri per la questione Fakir. Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, in cui, diciamo così, lo complemento oggetto sarebbe Israele. So, questa è l'idea di questo movimento a guida palestinese, un movimento internazionale che anche ad Aosta, a quanto pare, è una sua sezione, insomma, non so come chiamarla, che ha organizzato questa manifestazione ieri, a cui hanno aderito una quarantina, secondo Gazzetta Matin, di persone. Va bene, andiamo avanti. Dicevamo sull'assestamento di bilancio che è stato approvato, questa è la cosa forse più, una delle cose più importanti, insomma, di questo mese. Di fatto la giunta regionale ha votato di stanziare 273 milioni per una serie di cose. Allora, 59 milioni in finanza locale, di cui 12 e mezzo nell'edilizia residenziale pubblica, cioè appunto case popolari, legacy. Poi abbiamo 63 milioni al turismo, sport e impianti a fune. 25 milioni e mezzo alla sanità, 5 dei piali per il ripiano del disavanzo dell'USL, che abbiamo già parlato anche di questo, e la parte restante per l'avvio di un piano di investimenti aziendali. Poi 23 milioni e 700 mila in difesa del suolo, protezione civile, 29 milioni nell'agricoltura per sostenere le imprese agricole e i consorzi di miglioramento fondiario, 9 milioni nell'edilizia scolastica, 5 milioni e 8 per la riqualificazione di Casa Berton, quindi la creazione della nuova cosiddetta casa del volontariato, cioè la nuova sede del CSV. E poi per l'ambiente 5 milioni e 700 mila euro, soprattutto per rifinanziamento dei contributi per la mobilità elettrica. Per lo sviluppo economico 9 milioni per mutui agevolati, sostegno della prima casa, recupero dei fabbricati nei centri storici, 15 milioni e 200 mila per beni culturali, 9 milioni e 200 mila trasporti e viabilità. Finito, siamo riusciti a rippare tutto l'assestamento di bilancio in modo molto molto rapido.

posso dire che ho aperto i quotidiani un attimo del Piemonte, così ho scoperto che la seconda notizia di Torino Today è: nuova stagione del fantacalcio, dritte e consigli, il parere dell'esperto. Com'è possibile? Capisco che le ferie anche per i giornalisti, insomma, ci vadano prima o poi, però adesso va bene tutto, ma come seconda notizia di un quotidiano che parla di cronaca, parla di attualità, metterci l'esperto di fantacalcio, che poi voglio dire, no? Cioè, noi continuiamo a illuderci, noi che facciamo il fantacalcio, continuiamo a raccontarci di non essere dei semplici ludopatici, e invece lo siamo, questo va detto, accettiamolo ragazzi, è così. Va bene, cioè non c'è niente di male, cioè è gioco d'azzardo, basta, cioè non facciamo quelli che studiano, fanno, sì, un minimo, ma proprio un minimo, poi da quel minimo in poi è tutto culo, questo si può dire, no? Si può proprio serenamente, va bene. Comunque la terza notizia in Piemonte è che un gruppo di scout nelle valli del Lanzo, ha perso il sentiero, erano a fare un'escursione e il soccorso ha dovuto recuperare 7 adulti, e questa è la parte grave, e 28 bambini, poverini, che non c'entrano nulla, che erano ovviamente al seguito di questi geniali, devo dire, 7 adulti che riescono a perdersi in una escursione per gli scout. Quindi non penso stessero andando su una vetta, no, a 4000 metri, insomma, era una roba abbastanza facile tendenzialmente. Vedo dire, riuscire a perdersi da capo scout, non male, eh? Non male, questa mi mancava. Ascolterei un pezzo, adesso si incazzeranno pure questi. Ascolterei un pezzo di Jack Mazzone, poi torniamo anche un po' più in valle, dai, troppo.

Vabbè, e poi c'è il piano regionale dei trasporti, dicevamo, in Valle d'Aosta, che è stato approvato ieri praticamente di notte, quasi alle 11, come ultimo atto prima della chiusura di agosto del Consiglio Valle, a livello di sedute naturalmente. Il Consiglio quindi ha approvato lo strumento di programmazione. Ricordiamo che il piano trasporti è uno strumento di programmazione, dentro ci sono tante cose, anche cose che oggettivamente non dipendono da noi, perché se parliamo del traforo del Monte Bianco lo sappiamo benissimo, se vogliamo raddoppiare la canna non è che come Valle d'Aosta possiamo deciderlo, questo è chiaro. Però insomma, ci sono delle intenzioni. Dunque ricordiamo che tutto questo, il fatto di avere un piano trasporti, è previsto da una legge regionale del 97, che sono parecchi anni che in effetti noi dobbiamo redigere questo piano, e finalmente ce l'abbiamo fatta. Tra gli obiettivi strategici: migliorare i collegamenti con la rete transeuropea, ridurre le emissioni, lo spopolamento delle aree periferiche. Devo dire la verità, al momento non ci sono articoli che vadano nel merito di questa cosa, anche se poi ne abbiamo parlato del piano trasporti già diverse settimane fa, di tutte le cose su cui andrà ad incidere. Qualche diciamo così modifica c'è stata, qualche inserimento in più c'è stata. C'è stata anche la proposta che è entrata in effetti all'interno del piano trasporti, portata dal centro autonomista, in particolare Marco Biaren, che ha proposto e ottenuto che venisse scritto che si vuole la trasformazione del tratto autostradale Aosta Est Aosta Ovest in tangenziale ad accesso libero e senza pedaggi. Ripeto, anche qui insomma, io voglio sempre capire tra il dire e il fare cosa c'è di mezzo, perché siamo tutti d'accordo su questa cosa, siamo contenti, immagino tutti, no, che si è entrata come intenzione nel piano trasporti il fatto di avere una tangenziale e non più un salasso di autostrada, un salasso, semplicemente un salasso. Se non hai il telepass è una roba incredibile, paghi 12 euro l'entrata, una cosa pazzesca. Qui insomma, bene, benissimo, dopodiché vediamo, perché ci sono delle concessioni autostradali, ci sono dei privati, ci sono delle società per azioni in cui noi siamo, come dire, dentro come regione ma in quota minoritaria, quindi è sempre il solito discorso, cioè, benissimo tutto, vediamo cosa succederà nei prossimi anni in questo senso. Ricordiamo che ci avviciniamo anche alla scadenza delle concessioni, manca più di un lustro ancora alla scadenza delle concessioni, però insomma, è un momento a cui speriamo tutti di arrivare pronti per avere una proposta diversa rispetto all'attuale gestione autostradale, che mi pare insomma non faccia felice quasi nessuno. Non ho ancora sentito uno dirmi no dai, io sono contento tutto sommato della nostra autostrada, funziona bene, è giusto il pedaggio, mai successo.

0: Olivia Rodrigo con questa Getting Back su Top Italia Radio in diretta dall'Ideal Car. Adesso le notizie, notizie nazionali, abbiamo già la redazione pronta. Comunque per interagire con noi 349 722 5831, siamo live, sono le 9.59 31 secondi, ora il segnale orario dirà che sono le 10 in punto. Questo è tipo per me la libidine massima, essere in orario col clock. Sentiamo, sentiamo.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
1: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città, è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a

0: Da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
1: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
0: Il tennis in chiusura: vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: La parola umore, riferita a come ci si sente, non fa parte del mio lessico, perché trovo più bella l'espressione stato d'animo. Ci pensavo in queste ore guardando, con stato d'animo conseguente, certi scenari che ci troviamo di fronte, non nel privato ma nelle vicende pubbliche, su diversi filoni, alcuni davvero deprimenti. Tempi grami, quindi ci si rifugia un po' nei vecchi film, in certi polpettoni disneyani. Mi capita anche ogni tanto di guardare le foto della mia infanzia. La maggior parte sono in disordine sparso nella casa di famiglia, contenute in uno scatolone di cartone dentro un grosso cassettone di un antico scrittoio che già da solo dà il senso del tempo che fu. Capita, cercando qualcosa, di finire seduti sul tappeto a guardare queste immagini che cominciano con me piccolissimo e ci sono i miei genitori giovani, parenti, amici. Molte immagini sono ancora in bianco e nero, altre per la tipologia sono davvero frutto dell'evoluzione della fotografia. Oggi mettiamo tutto nei computer, allora c'erano appositi album o delle buste, per cui vedo mio papà sorridente con una pettinatura altissima con brillantina vicino alla Topolino, il sottoscritto in spiaggia con i Ray-Ban e l'aria da playboy adolescente, mia mamma in montagna con la giacca a vento, anni 50, mio fratello sugli sci. Eravamo più felici, o come penso a deformare esiste quell'effetto, come dire, alla romana, alla civiltà romana, laudator temporis acti, cioè chi diventa lodatore del tempo passato, espressione oraziana, che è ancora peggio secondo me, perché lui scrive laudator temporis acti sequero, lodatore del tempo passato quando egli era fanciullo, cioè è una specie di confessione di una nostalgia. Va detto, da questo punto di vista, che anche se non tutto era rose e fiori, ricordo che nella Costituzione americana c'è, di origine massonica si dice, c'è nel diritto costituzionale il diritto alla felicità. E quindi credo che in fondo debba esistere anche un po' il suo contrario, e cioè il diritto alla nostalgia, che può passare.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Giorgio in diretta su Top Italia Radio. 10 un quarto era niente di male, 29 secondi di spot, poi ci sono gli One Republic.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine El Dorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

Parlando anche di sport, c'è questa bella notizia che riguarda Federica Brignone, che ha rimesso gli sci ai piedi, secondo quanto riporta anche il quotidiano Ansa, in quel di Cervinia. Sapete che è ancora alle prese proprio per sua stessa missione, con un recupero dall'infortunio complicato, sebbene tutti noi eravamo stati un po', come dire, illusi dalla incredibile performance che ha sciorinato alle Olimpiadi. Però quello è stato un momento, diciamo così, un po' eccezionale anche per lei, che ne ha parlato, insomma, si è detta lei stessa incredula di quei grandissimi risultati ottenuti. Ancora comunque il recupero sta procedendo e ci sono dei segnali comunque positivi che verso la prossima stagione potrebbero essere appunto tali. Lei è tornata sulla neve, ha fatto il primo allenamento vero sulle nevi di Cervinia, e quindi due giorni sarà col fratello, poi andrà in quel di Ushuaia, spero che si pronunci così, per capire se può gareggiare. Insomma, questo un po', parliamo ovviamente Ushuaia, dov'è che si trova? In Argentina, no? Sì, esatto, dovrebbe essere in Argentina. Ushuaia, non si pronuncerà mai così, ma proprio mai nella vita. Ci ho provato proprio in maniera goffa. Vabbè, sentiamo Glitch Project con questa NVR, poi a seguire c'è il Music Box.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Dal pomeriggio del 20 luglio è disponibile l'app Osservaprezzi Carburanti, pensata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aiutare gli automobilisti a trovare il distributore più vicino e confrontare i prezzi in tempo reale. L'app mostra il prezzo medio regionale e quello praticato dai singoli impianti, con l'obiettivo di aumentare trasparenza e concorrenza. Lo strumento arriva con oltre 3 anni di ritardo rispetto al decreto del 2023 e le associazioni dei consumatori ricordano che serviranno aggiornamenti costanti e comunicazioni puntuali dei gestori per garantire dati davvero affidabili.
2: La procura di Ravenna ha indagato il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, con l'ipotesi di abbandono di minore. Secondo le immagini di sicurezza, la piccola sarebbe rimasta in acqua almeno 7-8 minuti dopo essersi avvicinata da sola alla vasca. La famiglia era in vacanza sulla riviera romagnola. La piscina è stata sequestrata e gli investigatori stanno verificando l'assenza del servizio di salvataggio nell'orario della tragedia.
1: A Tornion si è chiuso il primo fine settimana dell'11° Jumping Tornion, con 260 binomi e grande partecipazione dei giovani. Nel Gran Premio a due manche, il bergamasco Filippo Codecasa ha dominato vincendo con Emilio De Morgali e chiudendo terzo con Joly Coerda Guilli. Premi anche per Luca Maria Moneta e Martina Ferrari nelle gare Gold. Il fair play è andato alla scuderia alle rondini di Pavia.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: capolino nella nostra playlist è anche Sir Harry Styles. Adesso gli spot, 50 secondi, poi ancora in diretta, vai.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Siamo dentro la quarta, credo, terza, qui non lo so, ondata di caldo in questi giorni, anche in Valle d'Aosta in parte, insomma, anzi, ieri ho visto con i miei occhi 39 gradi a un certo punto, anche se sui termometri, insomma, ognuno c'è i suoi dati, è sempre meglio basarsi sui dati che arrivano poi dagli istituti, quelli certificati, però è una cosa che noi non calcoliamo mai, sono le ore di sonno che si perdono per il caldo. Ci ha pensato uno studio che si chiama Climate Change is Costing People Sleep, cioè praticamente il cambiamento climatico sta costando anche sonno alle persone, e in Italia abbiamo non male, insomma, in questo, cioè addirittura le ore di sonno perse all'anno a causa del caldo, in media negli ultimi 5 anni sono state 51 ore a Napoli, 43 ore a Palermo, questo a persona, naturalmente, in un anno perdi queste cifre, insomma, queste ore di sonno, se abiti a Napoli o a Palermo. A Roma 37, a Milano 35 ore di sonno in meno, più o meno Torino uguale 33, a Genova 32. Siamo un paese che in questo, in effetti, ancora non fa molto bene. Ovviamente non tutti hanno l'aria condizionata, che insomma è l'unico modo alla fine, no? Perché poi ognuno si inventa sempre delle strategie assurde, tipo no, ma apri la finestra in quel modo lì, poi la chiudi verso quell'ora, ti alzi alle 3 di notte e apri l'altra. Cioè, ci sono delle strategie assurde ormai per cercare di avere un po' di aria in casa, c'è chi ha il ventilatore, tutto quello che volete voi, però diciamo un qualche sistema di condizionamento è l'unica cosa che ti permette di evitare questa cosa. Sto facendo un calcolo rapido l'altro giorno, se ci pensate, in Valle d'Aosta quest'anno è iniziato a fare caldo a maggio, ma caldo peso, siamo a luglio, sono già 3 mesi praticamente con qualche piccolissimo break, qualche cooling break, per usare un qualche hydration break, per usare un termine calcistico, però di fatto sono 3 mesi, c'è agosto che non è che proprio si preannuncia un mese particolarmente mite e fresco, rischiamo di trovarci con un terzo dell'anno, 4 mesi, ad avere delle temperature che sono, insomma, di fatto superiori in media ai 30 gradi. Adesso non ho le medie precise, però vado un po' a spanne, insomma. Questo già ti fa capire quanto sia cambiato davvero tanto sotto questo aspetto il tempo, il clima. Sentiamo David Guetta adesso, buttiamoli in cacciara con Beautiful People, vai.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata a Messina. La notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull'edificio crollato nel rione Pistunina, ha sottolineato che si stanno cercando persone in vita. In questo momento, dice, ci sono 5 dispersi e dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone.
4: Nella notte è morto Franco Baresi, l'annuncio è stato dato dal Milan, la nostra storia in lacrime, aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
3: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
4: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola.

0: di Dnipro-Otoplesk utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite.
1: Il tennis, oggi due italiani in campo nella 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti che intorno a mezzanotte se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Nel femminile invece non prima delle 20 tocca a Elisabetta Cocciaretto che affronterà per un posto in semifinale Naomi Osaka.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

nel frattempo è piombato il buio lì al Carpegio, non so che succede, ma ovunque credo c'è questa sorta di pressione molto particolare, per cui si è un po' oscurato tutto. Ma attenzione, perché siamo venerdì, domani inizia il weekend, inizia il primo weekend secondo i dati dell'ANAS, le previsioni dell'ANAS, da bollino nero sulle strade e le autostrade italiane. Lo dice l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme di ANAS, che invita tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti verificando prima le condizioni del traffico, lo stato del veicolo, perché puoi creare ulteriori code, no? Se hai dei problemi, e le previsioni meteo. Sono attesi in tutto 26 veicoli in viaggio, cioè 26 milioni di veicoli in viaggio sulle autostrade italiane nel weekend che inizia domani. Vi abbiamo avvisati, sapete?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il 31 luglio si presenta più variabile con un mattino tranquillo con spazi di sereno e nubi irregolari. Mentre nel pomeriggio la copertura aumenta e non si esclude qualche breve rovescio locale, soprattutto nelle zone più esposte, mentre la sera rimane grigia ma stabile, con clima più fresco, e l'aria diventa così limpida che le cime sembrano più vicine.

0: Skilla, questa era Demoni, bella, molto bella, alle 11:24 minuti. Tra un po' sta a voi col disco libero darci qualche idea, una soluzione insomma finale per proprio la locazione peggiore che potessi usare, credo, lasciamo perdere, per chiudere in bellezza questa puntata. No, vi dicevo insomma del fatto che questo weekend che arriva è considerato il weekend un po' nero per il traffico, con 26 milioni di abitanti, insomma di veicoli in generale, che saranno sulle autostrade secondo le previsioni dell'ANAS. Non solo, perché sarà anche un weekend particolarmente caldo secondo le previsioni, e qua parliamo di Italia, con un picco di 41 gradi in alcune città italiane previsto proprio per domenica, in particolare Bologna, che rimane insomma una delle città sempre più care se guardi insomma queste mappe, no? Bologna è prevista appunto una temperatura di 41 gradi, una cosa incredibile. E proprio a Bologna è stata inaugurata la prima Rider House comunale, che è uno spazio creato per offrire ristoro e assistenza ai fattorini anche per il caldo, perché noi non pensiamo mai al fatto che magari molti stanno in ufficio con l'aria condizionata, ma poi ci sono persone che devono stare per strada per forza, non possono assolutamente avvalersi di queste comodità.
1: Yeah, I love you.

0: Questo disco di Sisa non c'entra nulla ovviamente col film di Quentin Tarantino, che tra l'altro aveva illuso i fan già diversi anni fa dicendo che avrebbe voluto fare il sequel, no, di Kill Bill, quindi il terzo capitolo, cosa che ad oggi non trova assolutamente riscontri. Se uno cerca insomma online non c'è assolutamente nulla. C'è stata una clip che è uscita sì nel maggio scorso, però insomma nulla di ufficiale. Ormai con le AI si crea qualunque cosa, quindi insomma sono più che altro cose fatte dai fan che un po' illudono. C'è stata la proiezione della versione integrale dei primi due capitoli al cinema, The All Bloody Affair, chiamato così questo film evento, proprio nel fine della mese di maggio, del mese di maggio. Colleghiamoci col Music Box adesso, prego.
1: Cette année, la Vallée d'Ost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Benissimo, allora, almanacco. Almanacco è il 31 luglio. Base almanacco, per favore. Mentre riceviamo un messaggio vocale da un ascoltatore, aspetta, fammi sentire cosa dice.
1: Radio Top, buongiorno.
0: Radio Top.
1: Buongiorno, Robertino Pesaro. Speriamo che le radio locali prendano le frequenze digitali in tutta Italia. Roberto Pesaro.
0: Grazie Roberto, ti abbracciamo. Noi abbiamo l'app, abbiamo l'app che si chiama Radio Media Network, volendo lì ci si può sentire tranquillamente, no? Top Italia, il nome sarebbe Top Italia Radio, ma comunque grazie. Un abbraccio a Roberto da Pesaro. Allora, le cose interessanti successe oggi nella storia della musica. Oggi è il 31 luglio, dicevamo, oggi nasceva com'è il nome di questo? Cioè, manco un nome, c'ha M. Scusami, però il nome Matthew Shadows, ok, benissimo. Matthew Shadows, cantante degli Avenged Sevenfold, band un po' rockettara così. Nasceva nell'81. Nel 58 nasceva Bill Berry, batterista dei Ram, e nel 78 Will Champion, batterista anche lui, ma dei Coldplay. Uscivano oggi invece per la Virgin l'ottavo disco dei Korn nel 2007, peraltro senza un titolo, perché la band ha voluto lasciarlo senza un titolo. E usciva per invece Atlantic Records nel 2001 il 14° disco dei Judas Priest, che si chiamava, questo aveva un titolo, Demolition. Il 31 luglio del 2011, in seguito alla morte di Amy Winehouse, l'album Back to Black del 2006 arrivò in testa alla classifica nel Regno Unito. E nel 95 in Giamaica oggi usciva una serie di francobolli commemorativa con l'effigie di Bob Marley, mentre nel 71, sempre il 31 luglio, durante un concerto degli Who al Forest Hill Stadium di New York, un addetto alla sicurezza venne pugnalato a morte. Questo per tutti quelli che dicono una volta si stava meglio, era tutto più sicuro. Se io continuo a leggere delle robe allucinanti dagli archivi, quindi lasciamo perdere. Insomma, direi che ci colleghiamo con lo sport e poi torniamo con la vostra proposta per il disco libero di oggi.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaul, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA: tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

capito. Allora, penso che anche oggi vi meritiate l'almanacco. Sì, sì. Anche oggi, 12 marzo, vediamo qualche nome, qualche data, insomma. Sono veramente troppe. Io non so neanche da dove partire. Sono molto italiane oggi, quindi volendo il disco libero potrebbe orientarsi su questo. Per esempio, oggi Pino Daniele rilasciava nel 97 l'album Dimmi cosa succede sulla Terra. Oggi ci lasciava Nilla Pizzi nel 2011. Marco Masini lanciava il singolo Io ti volevo nel 2013. Nel 2014 Vasco Rossi pubblicava Dannate nuvole nella giornata di oggi. Tornando indietro, nell'83 Mattia Bazar erano in vetta alle classifiche oggi con Vacanze romane. E direi che più o meno ci siamo. Sì, poi ce ne sono un sacco oggi di nomi, ragazzi. Vabbè, il fatto che Gaia abbia pubblicato il singolo Scega nel 2020, ma ancora non è storico, insomma, ancora sono 6 anni fa, è un po' presto, no, per metterlo forse nell'almanacco. Quindi devo dire oggi solo nomi italiani. Vabbè, potrebbe essere un'occasione per fare un disco libero tricolore, vediamo. Siete voi a proporci tutto, comunque 349 722 5831 su WhatsApp.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
2: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio.

0: E un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
1: È il secondo grande fine settimana di partenze, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS. Da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
0: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: si è chiusa con un bilancio positivo l'ottava settimana del Cervino, che dal 13 al 19 luglio ha animato Breil Cervinia e Val Tournanche con incontri, spettacoli, attività outdoor e momenti musicali, tra cui il concerto di Paola Turci al Lago Blu. Molto partecipate anche le camminate con Hervé Barmasse. La settimana si è conclusa con il giro della Valle d'Aosta e il passaggio del Monte Rosa Val Servaeg.
1: A Sarre si è svolto l'ICSI Eliminator Mountain Bike Breve, spettacolare e molto dinamica, pensata per mettere alla prova velocità, tecnica e capacità di sprint dei giovani biker, con una settantina di atleti impegnati nelle prove organizzate dal GS Lupi Valle d'Aosta al poligono del biathlon. Vittorie distribuite tra Lupi, Orange Bike Team, VTT Arnad, GS Godioz e Team Trisports nelle diverse categorie. In strada, buon 13° posto per Enea Bortolotti Barrel alla Coppa Rossetti. Nel fuoristrada, terzo posto per Michela Clerin Fontan nella gara esordienti donne a Molà.
0: Il SAP Liguria chiede il trasferimento immediato dei detenuti responsabili di ripetute aggressioni contro la polizia penitenziaria. La richiesta arriva dopo il caso di un detenuto ricoverato in un ospedale genovese, autore di 9 episodi di violenza ai danni del personale in servizio. Il sindacato denuncia una situazione non più sostenibile e sollecita procedure d'urgenza per spostare i soggetti ad alta pericolosità in strutture più idonee. Il segretario generale Capece ribadisce che la sicurezza degli operatori deve essere una priorità assoluta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
4: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi

0: Hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione alla fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
1: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi è fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
0: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Box. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica? Sono aperti?
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDA!
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rosso-nero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rosso-nero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rosso-nera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2,5 mesi di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
1: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
2: La cronaca è stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna oltre ottantenne è trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya,

0: Meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord e i rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
0: È tutto, a più tardi.

Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamabel.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Dal pomeriggio del 20 luglio è disponibile l'app Osservaprezzi Carburanti, pensata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aiutare gli automobilisti a trovare il distributore più vicino e confrontare i prezzi in tempo reale. L'app mostra il prezzo medio regionale e quello praticato dai singoli impianti, con l'obiettivo di aumentare trasparenza e concorrenza. Lo strumento arriva con oltre 3 anni di ritardo rispetto al decreto del 2023 e le associazioni dei consumatori ricordano che serviranno aggiornamenti costanti e comunicazioni puntuali dei gestori per garantire dati davvero affidabili.
2: La procura di Ravenna ha indagato il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, con l'ipotesi di abbandono di minore. Secondo le immagini di sicurezza, la piccola sarebbe rimasta in acqua almeno 7-8 minuti dopo essersi avvicinata da sola alla vasca. La famiglia era in vacanza sulla riviera romagnola. La piscina è stata sequestrata e gli investigatori stanno verificando l'assenza del servizio di salvataggio nell'orario della tragedia.
1: A Tornion si è chiuso il primo fine settimana dell'11° Jumping Tornion, con 260 binomi e grande partecipazione dei giovani. Nel Gran Premio a due manche, il bergamasco Filippo Codecasa ha dominato vincendo con Emilio De Morgali e chiudendo terzo con Joly Coerda-Guilli. Premi anche per Luca Maria Moneta e Martina Ferrari nelle gare Gold. Il fair play è andato alla scuderia Le Rondini di Pavia.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: no, spazio di archiviazione esaurito, impossibile scattare.
1: Sono pillole di AI.
2: La prima reazione di solito è mettersi lì a cancellare foto una a una con l'ansia, perdendo mezz'ora e cancellando magari anche ricordi a cui veramente si teneva.
0: Oppure tenere sul telefono 5.000 screenshot inutili di scontrini del 2022, ricette mai cucinate o foto sfocate di cui ci siamo totalmente dimenticati.
2: Sì, vabbè, ma l'intelligenza artificiale oggi ci permette di fare una pulizia più profonda, chirurgica e velocissima, senza rischiare di toccare le foto dei nostri ricordi più belli.
0: E

0: il vero buco nero della memoria, sapete qual è? Il buongiornissimo e i video pesanti di WhatsApp.
1: Un disastro. Lì entra in gioco la seconda app salva telefono, Files di Google. Gratuita per tutti i dispositivi.
0: Sì, perché Files analizza la memoria del telefono con l'AI e vi suggerisce in automatico: hai 40 foto identiche, vuoi tenere solo la migliore? Oppure hai 2 GB di buongiorno glitterati, li eliminiamo?
1: E per chi ha la galleria piena di foto simili scattate a raffica, c'è la terza chicca rapida, l'app Remini o Gemini.
0: Potete chiedere alla AI di individuare lo scatto migliore della sequenza e sistemare la nitidezza. Così potete cancellare le altre foto quasi uguali, senza rimpianti. Quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per far respirare lo smartphone:
1: Google Photo o Apple Photo, per cercare ed eliminare le immagini spazzatura. Files di Google, per far sparire i doppioni e i video pesanti. E l'AI solo per tenere gli scatti migliori.
0: Dunque, usare l'intelligenza artificiale per fare ordine nel telefono ci fa risparmiare tempo e ci evita lo stress dell'ultimo secondo.
1: Ma ricordiamoci sempre che liberare la memoria dello smartphone è un po' come fare pulizia nella nostra vita. Ogni tanto bisogna saper fare spazio al nuovo per poter vivere appieno i momenti presenti.
0: Quindi consiglio di questo venerdì: fate pulizia del superfluo, tenete stretto solo ciò che conta e godetevi davvero ogni scatto. Naturalmente fateci

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Si stima siano entrate 60.000 persone nelle ultime ore, ha reso noto il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Vivas. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. Quanto accaduto a Ceuta, dice, è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. Poi apre ad una modifica della legge sull'immigrazione.
2: Interviene su quanto sta accadendo a Ceuta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che dice: le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Proteggere i confini esterni dell'Unione europea è fondamentale per combattere la migrazione illegale, commenta il cancelliere tedesco Merz. Mentre il neo primo ministro laburista britannico Andy Burnham tende la mano a Sanchez, dicendosi pronto a offrire sostegno alla Spagna. In Italia Schlein attacca la premier Meloni che, dice la segretaria Dem, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen.
3: Ora in Medio Oriente, alta tensione a Nablus nel nord della Cisgiordania, dove coloni hanno effettuato un raid scontrandosi con i residenti palestinesi. Intanto il Guardian rivela l'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale. Oggi l'annuncio di Donald Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente americano, aggiungendo: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. Hamas parla di concessioni per il bene dei palestinesi.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Le forze ucraine hanno colpito 3 centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi, arrivati a 1500 km dal confine. Lo ha riferito in un post su X il presidente Volodymyr Zelensky. Un morto e 8 feriti per droni ucraini su Volgograd, in Russia. Gli attacchi russi hanno invece causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore.
3: La cronaca, tragedia familiare a Verona. In mattinata un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra ottantenne. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione del quartiere di Borgo Venezia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'uomo, 52 anni, è stato fermato e portato negli uffici della questura. Da quanto si apprende, la vittima era malata da tempo.
2: È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruth Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe.
3: È tutto, a più tardi.

sera, ma comunque vi sto dicendo questo perché stamattina è stata molto impegnativa a registrare dei contenuti sotto il sole, dalle 11 fino alle 14, proprio nelle ore più calde. Comunque 349 7225

richieste, WhatsApp, recensioni, opinioni, spazio e anche i vostri trend. Magari nell'arco delle ultime 24 ore avete inventato il trend, lo potete condividere. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a farlo proprio da adesso. C'è l'imbarazzo della scelta. Trovate 4 radio in un'unica applicazione. 3 ore insieme a me, l'ho già detto, lo so, e c'è sempre lei, la buona musica Benson Boone con Mr. Electric.

Jason Boone, Mr. Electric Blue. Questo è il titolo del brano del grandissimo Boone. Devo dire la verità, lui non ne sbaglia una. 15:11, venerdì 31 luglio 2026.

pulsanti delle parole e poi si è messo a cantare recitando le parole che gli dicevano i passanti. E ho notato, io ero da un'altra parte, quindi per fortuna non si è avvicinato a me, perché altrimenti avrei fatto finta di niente, e c'erano persone entusiaste, alcune infatti gli hanno anche risposto con un sorriso sul volto, non so. Dall'altra parte invece trovi la categoria di gente che fa finta di parlare al telefono, gente che mette il volume al massimo, ecco. Quindi questo potrebbe essere un trend: andare in metropolitana, chiedere delle parole e fare una specie di freestyle.

momento di viaggiare. Sono intanto le 15:20 minuti di questo venerdì 31 luglio 2026. Fra poche ore possiamo mettere da parte anche questo mese, spuntarlo per dare avvio a poi al mese più estivo che ci sia, ovvero agosto. Quindi parliamo di vacanze, le spiagge più strane del mondo in cui possiamo trovare sabbia viola, vetro e pinguini. Partiamo con il nostro viaggio, parte in California. La sabbia è viola, non è un filtro Instagram, il colore viene dal manganese presente nelle rocce circostanti, trasportato fino alla riva dell'erosione. Quindi c'è una spiaggia con la sabbia viola.

invece no, esistono, sono reali, come la schermata ufficiale di Windows 10 esiste in Nuova Zelanda. Infatti adesso andiamo proprio lì, non parliamo di quella schermata, ma di un altro, di un'altra particolarità, perché sulla costa dell'isola del sud della Nuova Zelanda si trovano enormi sfere di pietre che superano i 2 metri di diametro. Secondo gli studiosi si sono formate circa 65 milioni di anni fa e secondo quella tradizione sono i resti di un'antica canoa naufragata. Pensate, c'è anche un po' di storia. E dalla Nuova Zelanda dobbiamo ritornare in California perché, pensate, un'ex discarica è diventata una delle spiagge più fotografate della costa. Chissà

e mai un bel giorno non sapete dove andare in vacanza, oppure adesso non avete ancora scelto la destinazione giusta, stavamo facendo un viaggio tra le spiagge più strane e più bizzarre.

65 milioni di anni fa e secondo la tradizione queste potrebbero appartenere ad un'antica canoa naufragata. Poi siamo tornati in California, dove un'ex discarica è diventata super virale sui social, è diventata una delle spiagge più fotografate della storia. E mentre alle Maldive di notte il mare si illumina. Il fenomeno si chiama bioluminescenza.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

2018 la voce è quella di Sia insieme a David Guetta con Flames. 15:38 minuti, state ascoltando Break On in questo venerdì 31 luglio 2026.

abbiamo fatto tappa alle Maldive, di notte il mare si illumina, il fenomeno si chiama bioluminescenza ed è causato dal fitoplancton. Ogni onda emette una luce azzurra intenso come un cielo stellato riflesso sulla battigia. Ci sono molti filmati, vi invito a andarli a vedere, sbirciare, perché è proprio un bel effetto da vedere. Altre spiagge insolite da vedere almeno una volta nella vita, dobbiamo trasferirci alle Hawaii, sabbia nera vulcanica e tartaruga.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

ragazza di 2 anni ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo Petal. Dopo grandi successi del passato, torna con l'ottavo progetto discografico. La cantante lo ha definito qualcosa pieno di vita che cresce tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto, e per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
2: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire, queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
1: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
2: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi, oppure presso il museo a San Siro.
1: Il nuoto è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
2: È tutto, a più tardi.

potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle esigenze di un venerdì che è sempre più frizzante rispetto agli altri giorni, è sempre più brillante, soprattutto perché ci stiamo avvicinando

Una canzone che ci piace qui a Break On Old Friends, Robin Schulz insieme a Clove, 16:10. Adesso c'è una notizia che arriva dal Portogallo.

e secondo molte voci di corridoio Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero pronti a sposarsi. Stando a quanto si dice, le nozze dovrebbero essere proprio imminenti, nel weekend forse prossimo, questo non si sa. Dopo la proposta di matrimonio risalente a meno di un anno fa, e abbiamo anche la data certa, il 12 agosto 2025, un'ipotesi emersa nelle ultime ore vedrebbe la coppia convolare a nozze entro la fine di questa settimana. Quindi subito, su, via, come Dua Lipa, si doveva sposare a settembre, poi schiocchiamo le dita.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamaha.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

che ci fa davvero ballare Sigala Riptide. Prima di scoprire dove ci porterà il Music Box, verso quale anno, si torna indietro al 2018, lo stato sociale.

devo dire la verità, perché sono stati fatti diversi esperimenti e possiamo dire con grande entusiasmo, proprio con anime core, che sono migliorati sia i download che gli upload rispetto alle precedenti rilevazioni. Ma arriviamo proprio al succo della questione: qual è la città più fast? È Bari, con una media di 416 megabit al secondo, in download invece in upload 75. Al secondo posto troviamo Torino, che vanta uno dei migliori aeroporti secondo gli Airport Service Quality Customer Experience Awards. Quindi bravissimi sia Bari sia Torino. Ci trasferiamo

Amari con ciao, adios. In realtà non è ancora il mio saluto conclusivo, perché stiamo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara e stavamo parlando di questa ricerca sviluppata da Misura Internet Mobile, in cui sono state posizionate le prime 3 città italiane con la velocità di connessione più fast. Facciamo un attimo il recap di questa notizia. Al primo posto troviamo Bari con una media di 416 megabit al secondo in download e 75 in upload. Come ho detto prima, sono stati fatti dei passi in avanti per quanto riguarda sia i download che gli upload. Al secondo posto c'è Torino, vanta uno dei migliori aeroporti. La velocità media di rete mobile è di 355 megabit al secondo in download e di 67 in upload. All'ultimo posto di questa classifica, quindi, c'è un trio: Bari, Torino e poi troviamo Bologna. Qui la media raggiunta è di 347 megabit al secondo in download e di 58 in upload. Ora upload Lady Gaga.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram. Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, l'allenatore dell'Inter Christian Kivu ha detto: speciale affrontare una squadra grande come il City, ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma faremo del nostro meglio. La squadra è competitiva, ma c'è bisogno di giocatori importanti. Stones alza il livello, siamo attenti alle opportunità. Venerdì di tennis a tinte azzurre, 2 gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rava Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP 3-2. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. E dal 22 al 27 settembre si giocheranno le finals della Billie Jean King Cup 2026. Sul cemento indoor di Shenzhen, l'Italia andrà a caccia del terzo titolo consecutivo dopo aver battuto la Slovacchia nel 2024 e gli Stati Uniti nel 2025. Intanto sono ufficiali le convocazioni del capitano Tatiana Garbin per la fase decisiva. Le 5 prescelte sono Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

vi do alcune avvertenze per evitare che il piede vi faccia male. Innanzitutto, i cerotti anti-vescica vanno applicati prima di indossare qualsiasi tipo di paia di scarpe nei punti in cui sai già che il cinturino strega, un gesto da 30 secondi che può salvarti l'intera giornata e l'intera settimana.

Gratis con No Money. E ascoltate i miei consigli se avete appena acquistato un paio di scarpe, calzini spessi, i cerotti anti-vescica. Applicateli prima di indossare la scarpa e su via andare crema idratante. Prima

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. In 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
2: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox, la guerra in Iran sta andando bene, non resta che continuare a vincere, prima o poi succederà qualcosa, li stiamo colpendo duramente mandandoli completamente in tilt. Il tycoon riunisce il governo a Camp David, in agenda ci saranno le prossime mosse sull'Iran guardando alle elezioni di metà mandato.
3: Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia organizzata per celebrare il record del governo più longevo, lo ha reso noto il sottosegretario alla salute e coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19 sarà la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
2: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
3: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se ne è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
2: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina.
3: È tutto, a più tardi.

Johnny Scandal insieme a Claudia Ciccateri con Sei parte di me, terza ora di Break On, 17:06 minuti, venerdì 31 luglio 2026. Siamo giunti all'ultima ora di questa settimana. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere la vostra giornata, i vostri best moments. Come abbiamo sentito dalla redazione, la maggior parte degli italiani sono

che volete condividere lo potete fare attraverso il numero, oppure se siete più digital vi invito a cliccare sulla pagina Instagram e Facebook chiocciola Top Italia Radio, mettete un bel mi piace ai vari post, condividete, interagite. Radio Vida Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare perché ora c'è Ermal Meta con la

droghe, finalmente. Ha ricordato pubblicamente il percorso iniziato nel 1990 e diventato uno dei capitoli più importanti della sua vita. E lo scorso 29 luglio ha pubblicato questa foto su Instagram durante un pranzo alla

appunto davanti a lui, immerso nel ghiaccio, si vede una bottiglia di spumante completamente analcolico. 36 anni sobrio oggi, alza un bicchiere allo 0% alla vita, grato per ogni singolo giorno. Elton John quindi festeggia i 36 anni di sobrietà sulle note di I'm Still Standing, il celebre successo portato all'apice nel 1983, un dettaglio che non è passato inosservato dal mondo del web: il titolo traducibile

Sky, tocchiamo il cielo con un dito perché adesso parliamo del secondo protagonista dell'anno 2026. Dopo aver annunciato che Bad Bunny ritornerà a fare un concerto live, un grande show a Porto Rico,

ci devono essere le conferme da parte dello stesso artista, perché nelle ultime ore avrebbe pubblicato questo fotodump e subito i fan hanno visto che forse si trova a Palermo, però working in progress. Adesso ci sono usciti degli investigatori, stanno osservando, stanno studiando più che altro la situazione, e poi, se sarà così, uno di questi giorni vado via con Joss.

0: Relax.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti!
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
4: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

vivere civilmente in spiaggia. Iniziamo. Prima, the first rule, l'inquinamento acustico. Non portate al mare le casse Bluetooth o viva voce, meglio non parlare ad alta voce, meglio non ascoltare i messaggi audio in viva voce con un volume alto, usate sempre gli AirPods, gli auricolari. Seconda regola, lo smart working sotto l'ombrellone. È ormai diffuso, chissà quanti in questo momento stanno ultimando, perché manca sempre meno anche alla conclusione di questa giornata lavorativa. Non fate per favore briefing aziendale, oppure andate in camera ad hotel e iniziate a parlare.

spillone del vicino, e ricordatevi che i corridoi tra le file e i passaggi verso il bagnasciuga devono rimanere liberi, quindi non lasciate ciabatte, ciabattine, secchielli, palette, niente di tutto questo. E poi la privacy, social network e

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

piste ciclabili. Poi passiamo all'argomento docce, non siete a casa vostra, sbrigatevi a farvi la doccia. In poche parole, questa regola è: dovete darvi una mossa in più quando fate le docce. L'ecologia e tutela della fauna marina: non buttate niente sulla sabbia o in mare, ci sono i cestini. Ora Mood 24K Golden.

poi se i bambini creano delle buche, il compito dei genitori è quello di coprirle. Così abbiamo chiuso anche queste 10 regole in spiaggia. È importante l'inquinamento

0: all'insegna del divertimento. E adesso brindiamo Alfa, Cin Cin, poi ci sono i saluti conclusivi.
1: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito l'eco, l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere se una fantastica serata e a questo punto uno scoppiettante, brillante weekend all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend e a lunedì!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
1: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice: non possono. Il neo premier britannico Nico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
2: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
1: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi fatto per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
2: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
1: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9 milioni e 516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo e tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Iniziamo l'ultimo appuntamento di luglio con un sacco di notizie. Innanzitutto andremo in Cina, andremo a scoprire che cosa hanno fatto con il calcio, e poi invece in Giappone per un frigo che non serve per rinfrescare, raffreddare le cose da mangiare, ma invece un'altra roba proprio. E cominciamo dal parkour, uno sport, diciamo, che non è proprio adatto a noi che siamo sempre seduti sul divano, no, però può essere molto utile per le persone un po' più grandicelle, per rialzarsi, saper cadere e saper rialzarsi. Io sono Manuel Giancale, buon venerdì, iniziamo con One Hour.
1: 3, 2, 1, One Hour.

0: Quante sono le persone che quando si alzano dal divano dicono opla, eh? Diventiamo vecchie così, vero? Diventiamo un po' più, insomma, ci diamo la spinta e allora la vecchiezza fa parte di noi ormai. A Singapore ci sono sessantenni che saltellano di qua e di là e fanno parkour, che è quella disciplina, diciamo, riuscire a saltare da un posto all'altro, cioè proprio fisicamente saltare e spostarsi molto velocemente, diciamo, facendo dei salti davvero spettacolari tra i tetti, per esempio. Il parkour si fa soprattutto lì ed è molto pericoloso, lo fanno soltanto delle persone che si sono stra allenate. A Singapore però ci sono corsi di parkour per gli ultra sessantenni. Niente salti spettacolari tra i tetti, piuttosto esercizi di equilibrio, di mobilità e tecniche per riuscire ad attutire le cadute, perché ci sono proprio questi corsi per imparare a cadere e ovviamente a rialzarsi senza farsi male. Sono organizzati ormai dal 2018, ma stanno venendo fuori soprattutto adesso grazie ai social. Ci sono video che sono diventati super popolari sui social di anziani tra i 50 e i 70 anni, insomma persone avanti, insomma grandicelle, diciamo, e magari anche con un po' di difficoltà nei movimenti, che appunto affrontano ostacoli, percorsi che sono difficili già soltanto per noi, e loro sono bravissimi. E proprio questo modo di imparare a cadere permette loro di essere anche autonomi e soprattutto di non farsi male. Ma non è che magari, non so, il parkour per gli anziani, cioè parkour per la terza età, come l'università della terza età, ecco, parkour della terza età, possiamo farne parte anche noi?
1: One hour.
2: One hour.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

il nostro pre-weekend con la notizia che arriva da Singapore con i corsi per imparare a cadere e rialzarsi, praticamente parkour fatto per le persone un po' più grandicelle, così da non farsi male quando insomma cadono per terra, perché magari ogni tanto si inciampa e si cade per terra. Allora si insegna ai più grandicelli come si deve cadere per non farsi male. Ecco, questo è il corso di parkour per gli ultra cinquantenni. Forse dovrei farlo anche io già oggi, perché mi sono fatto male prima. Vabbè, lasciamo perdere. One hour.

0: tra poco i nostri geni di oggi, che a quanto pare hanno detto non c'è il mondiale, e allora sai che c'è? Ci facciamo un torneo tutto nostro. Tra poco qui a One Hour.
1: 3, 2, 1, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Si è chiusa con un bilancio positivo l'ottava settimana del Cervino, che dal 13 al 19 luglio ha animato Breil Cervinia e Val Tournanche con incontri, spettacoli, attività outdoor e momenti musicali, tra cui il concerto di Paola Turci al Lago Blu. Molto partecipate anche le camminate con Hervé Barmasse. La settimana si è conclusa con il Giro della Valle d'Aosta e il passaggio del Monte Rosa Valserwaeg.
3: A Sarre si è svolto l'ICSI Eliminator Mountain Bike Breve, spettacolare e molto dinamica, pensata per mettere alla prova velocità, tecnica e capacità di sprint dei giovani biker, con una 70 di atleti impegnati nelle prove organizzate dal GS Lupi Valle d'Aosta al poligono del biathlon. Vittorie distribuite tra Lupi, Orange Bike Team, VTT Arnad, GS Godioz e Team Trisports nelle diverse categorie. In strada, buon 13° posto per Enea Bortolotti Barrel alla Coppa Rossetti. Nel fuoristrada, 3° posto per Michela Clerin Fontan nella gara esordienti donne a Molà.
2: Il SAP Liguria chiede il trasferimento immediato dei detenuti responsabili di ripetute aggressioni contro la polizia penitenziaria. La richiesta arriva dopo il caso di un detenuto ricoverato in un ospedale genovese, autore di 9 episodi di violenza ai danni del personale in servizio. Il sindacato denuncia una situazione non più sostenibile e sollecita procedure d'urgenza per spostare i soggetti ad alta pericolosità in strutture più idonee. Il segretario generale Capece ribadisce che la sicurezza degli operatori deve essere una priorità assoluta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Marta, siamo andati a Singapore per il corso per imparare a cadere e rialzarsi senza farsi male, il parkour a 60 anni praticamente, e torniamo in Oriente, in Cina in questo caso, con i nostri geni di oggi, quelli che hanno organizzato praticamente delle partitelle tra amici e alla fine sono diventati dei veri e propri tornei nazionali di calcio, intendo, visto che niente mondiali per la Cina. Allora c'è stato il torneo dei dentisti e degli insegnanti, per esempio, e a quanto pare queste partite portano milioni di tifosi, perché è diventato davvero un fenomeno nazionale. Si chiama Village Super League, sono partite tra dilettanti che durante il giorno, insomma, persone che lavorano, fanno i lavori più disparati, e di sera invece evidentemente giocano, si allenano e sono diventati degli eventi davvero seguitissimi. Ovviamente è un torneo amatoriale che però ha l'obiettivo quello di andare, le squadre hanno l'obiettivo di andare a fare le competizioni nazionali, perché ci sono proprio, c'è proprio il campionato nazionale, diciamo. Sono centinaia di squadre formate da persone davvero comuni, quindi davvero non ci sono i mondiali? E allora noi ci facciamo il torneo nazionale.
1: 3, 2, 1, Power.

0: Continua il nostro pre-weekend, ancora buon venerdì, ultimo giorno di luglio, e tra qualche istante torniamo in Oriente, andiamo a vedere un modo per potersi rinfrescare, che magari arriverà anche qui in Italia.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.
3: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
4: Amore, dove sei?
5: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
4: Ma è domenica, sono aperti!
5: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
4: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
5: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
4: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
6: CIDAC! Cida!
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
6: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.

oggi la puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, praticamente arriva dall'Oriente, cioè non possiamo fare altrimenti. Siamo andati in Cina, siamo andati a Singapore, andiamo in Giappone, andiamo a vedere la tecnologia giapponese che aiuta a combattere il caldo. Ovviamente lì il caldo si fa veramente sentire, un po' come dappertutto, ci mancherebbe, però lì il caldo è veramente importante e ci sono lavoratori che anche in questo caso, così come in tutto il mondo, comunque lavorano sotto il caldo, sotto il sole cocente, e quindi si fa di tutto per riuscire a rinfrescarli anche. Non so se qualcuno ha visto, ma appunto lì, forse in Cina, adesso non ricordo esattamente, però sui palazzi più alti ci sono degli idranti, diciamo, che nebulizzano l'acqua per rinfrescare. Potrebbe essere una soluzione. Qui invece in Giappone hanno inventato una cabina refrigerante nella quale la gente può entrare, una persona per volta, e trovare refrigerio, rinfrescarsi totalmente, perché all'interno di questa cabina, che è praticamente un frigorifero, ci sono costantemente 15 gradi, ci sono dei getti d'aria di circa 5 gradi che vengono indirizzati verso la testa, il collo, le spalle e la schiena, e queste zone sono le zone dove il raffreddamento è più efficace sugli uomini, hanno scoperto questo, e si spegne automaticamente dopo una ventina di minuti per evitare un raffreddamento eccessivo. Onestamente, se dell'aria fredda a 5 gradi mi arriva sul collo, io il giorno dopo, cioè, sono praticamente morto.

0: Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Siamo arrivati alla fine del nostro pre-weekend, abbiamo anche scoperto che in Giappone c'è un frigo per gli umani. Praticamente tu entri, ti rinfreschi e te ne vai. Ecco, un bel modo per poter combattere il caldo. Arriverà anche qui in Italia, chi lo sa, costa 8.000-9.000 euro, insomma una roba del genere. Proviamo a metterci nel nostro frigo a questo punto. No, non facciamolo. Ci ritroviamo domani per l'ultima della settimana e la prima di agosto. Ciao!
1: 3, 2, 1, 1. Sono le 19 e 5 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
3: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili.

0: e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
1: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
0: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. E il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
1: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi della argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina. È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruud Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. Ed il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP 3-2. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà, per un posto in semifinale, la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. Il basket NBA in chiusura. Secondo diverse fonti, LeBron James potrebbe mantenere la propria residenza a New York anziché cercare una nuova casa a Philadelphia, città con cui si è legato per le prossime due stagioni. Affronterebbe il tragitto tra le due metropoli in elicottero, come un normale pendolare. Potrebbe dover volare per quasi 70 volte in tutta la regular season e spendere più di $800.000. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e una buona serata dalla redazione. Forte scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli. Il sisma è stato registrato alle 19.46 con epicentro nella zona a una profondità di circa 1,4 km, seguito pochi minuti dopo da altre due scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia. In diversi quartieri si sono verificati blackout elettrici e centinaia di persone sono scese in strada per la paura. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento, ma al momento non risultano segnalazioni di crolli o feriti. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dell'Osservatorio Vesuviano. All'estero è emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il governo spagnolo ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli. Intanto cresce la tensione politica. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto favorevole a una sospensione temporanea di Schengen, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la crisi affermando che se vincono i democratici accadrà lo stesso anche da noi. E continuano intanto a salire i prezzi dei carburanti. Nonostante il taglio delle accise deciso dal governo, il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro e secondo il Codacons lo sconto fiscale si sarebbe già ridotto da 17 a poco più di 10 centesimi a causa dei rincari del petrolio legati alle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio più caro si registra a Bolzano, seguito da Sicilia e Calabria, mentre resta alta la preoccupazione per nuovi aumenti nelle prossime settimane. E scatta il primo grande esodo di agosto. Domani mattina è previsto il bollino nero sulle strade italiane, domani pomeriggio e domenica è bollino rosso. ANAS stima oltre 26 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e ha sospeso più dell'80% dei cantieri per agevolare la circolazione. Intanto torna anche il grande caldo, domani saranno 19 le città da bollino rosso con temperature fino a 40-41 gradi e afa intensa. Resta alta l'attenzione per la siccità e il rischio di temporali sulle Alpi. E per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio precedendo la Russia in gara come atleti indipendenti e l'Ucraina medaglia di bronzo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Il sisma registrato alle 19.46 ha avuto un magnitudo di 4.7 secondo una prima stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risultano richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. Migliaia di persone sono scese in strada. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche tecniche. Il terremoto è stato avvertito anche durante i festeggiamenti per il centenario del Napoli, che hanno richiamato oltre 10.000 tifosi nel centro cittadino. Ed è stato recuperato nel fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, il corpo del 36enne di origini moldave, residente a Bologna, scomparso dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo era riuscito a riportare in salvo entrambe le bambine, ma è stato trascinato via dalla forte corrente. Le ricerche condotte senza sosta dai soccorritori si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Andiamo all'estero. Resta altissima la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno tentato di raggiungere il territorio spagnolo, molti attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Madrid ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli alla frontiera. Sul fronte europeo cresce il confronto politico. Secondo quanto si apprende da Bruxelles, l'Italia non ha ancora notificato all'Unione Europea un'eventuale sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre il dibattito sulle misure da adottare resta aperto. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus. Si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E infine lo sport calcio. Il Napoli festeggia i suoi primi 100 anni di storia. Migliaia di tifosi hanno sfilato in corteo da Piazza dei Martiri e le celebrazioni proseguiranno fino a notte fonda, mentre domani in programma la cerimonia ufficiale organizzata dal club. Intanto la Juventus supera 2-0 il Nizza nella terza amichevole estiva. Sul mercato la Roma è pronta ad accogliere il difensore greco Konstantinos Koulirakis dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. A più tardi.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Paura nei Campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha colpito Napoli e la provincia. Migliaia di persone sono scese in strada, il bilancio provvisorio è di 8 feriti lievi, tutti in codice giallo. Si registrano danni ad abitazioni e chiese, la caduta di un traliccio elettrico con blackout in diversi quartieri e lo stop precauzionale alle linee Cumana e Circumflegrea. Proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Andiamo all'estero. Prosegue senza sosta l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Anche nella notte, nelle prime ore di oggi, sono continuati gli arrivi. Migliaia di persone hanno attraversato il confine e molti giovani hanno trascorso la notte all'aperto, trasformando la città in un dormitorio improvvisato. Cresce la preoccupazione per un possibile spostamento dei migranti verso altri paesi europei. Intanto il ministro degli esteri Tajani si è detto favorevole a una sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alle frontiere per evitare nuovi flussi verso l'Italia. E la procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali protagonisti dell'impegno sociale in Italia, dedicando la propria vita al recupero dei giovani in difficoltà, delle persone con dipendenze e di chi cercava una seconda possibilità. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Dimmi se sei...

0: grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

molto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.